E ora i Sado vi proporranno la loro versione di Nicht nachhaltige Zentralheizung. Al corredo dell'esecuzione, l'ensemble ritiene cosa buona la retroproiezione del proprio filmato dal titolo Calore pleonastico. A voi, i Sado.

un giornalaio Renzo Stalli, un commesso viaggiatore Gianni Pietrasanta, il capotreno Raffaello Nicoli, una moglie Yolanda Bertirotti, un marito Alfredo Bianchini, una signora insegna Maria Padre, un controllore Raffaele Gambrano, un impiegato Gualberto Giunti, un capo stazione Franco Lucci, un giovane spingento Robo Carta, un signore suggestionabile Mila Cocciembre, una signorina sola Franca Mastroni, un giovanotto di teatro Pierluigi Candolini, uno straniero Marcello Scurri, una vecchia inettica Banda Pastrini, uno che è triste Enzo Taraccio, un signore nervoso Dino Erler, un signore timido Mario Verdi.